0: Kiss FM, solo classicos.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!